vedere luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca sia di un'erica. Guardo nel